0: Ai we ase makolo nkanla kene nche kona ho nakwela onyanyeya alo jati namipa ola pureza wa fino e provincia la eva zambeza vano hinkone ni we ikano satiana
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Are Don Massimo, Namibia, province of Zambezia. On here, Masani here, Miruku, Don Massimo to Are Boa, Wayale, Echan Jojo, Nawopolilaho Olelo. Nara hiha honaka, Ananika hiera Miruku sawe, Epaka. Ani pela kan lakaka aleli ha kama kale lohi ana hi ana opane lo chara. Wanan to hin kone ni wiriane so pachu asahu. Iha no ha hun sai kopela i omokone wa Mosambika hula. Bono iti.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.